0: questa mia anche attrazione,
1: attrazione,
0: molti gravetti,
1: cioè,
0: ci volevo anche il genere.